I curiosi ben esonabili, ovviamente, mi sta ascoltando ben 2.7, felicemente, ovviamente, Dio se fichon per un Parlamento, se il Signore mi sarà appuntato un Parlamento, un governo, chi può dire Dio se lo ha? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostri assumono di orazione, vuol dire, non può disposizione, ovviamente, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, Dio su visione per un Parlamento, Dio su visione per un governo. Buono che da vale la pena ascoltare chi con Dio si visita di assunto, ma è meglio con visione qui, chi con Dio che visa, ascolta sua parola. Non si può preparare per il nostro grave messaggio, ovviamente, anche. Non si può preparare, non mi entrerai come chi invitavo cordialmente, pues, pa. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, tema benedizionato qui. Dio si benedizionato.

Πόσο χρόνο έκανα και πέντε λουμπίν, τι μου ιστορία, μάσα μάσα κονοσί. Είχα possiblemente passato a se referire che per probabilmente non so che era tin un benedizione di Dio in che pa posso e parlare di Dio sta bibu cada bebe di nuovo studia nelle sessioni di un messaggio pa dos cronica che bello 20 Josafat re di Israel da derrota Moab e Amon Dio sa

Chiariamo un attimo Giorgio, mi ricordo anche per il messaggio con il signore Ben Sharuman con lui. Mi restiamo in punta romana, che spera, con lo scadro non è una parte del messaggio a chi, e con un'altra maniera di praticare la nostra vita, e anche compartire con l'altro. Ma noi terminiamo, che è il video romano, se non si canta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

Chiariamo un attimo il giorno, Miguel, anche per pensare che il signore ben sa romano con me la stiamo in punta romana che spera che non scada mai uno sparto dei mensaje a chi e con un altro volere di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma non terminiamo che il romano se non si lanta para, se non si canta una cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?

de Dios lo hace? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostri assumono di orazione, vuol dire, non puoi disposizione ovviamente, 3 via 8 0 20 3 via 8 0 20, e anche 5 via 8 0 6, e 3 via 8 0 1 55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare ovviamente. Dio su visione per un parlamento, Dio su visione per un governo. Buono che da vale la pena ascoltare chi con Dio si visita di assunto qui. Ma è meglio con visione qui, chi con Dio che visa, ascolta sua parola. Non si può preparare per il nostro grave messaggio ovviamente anche. Non si può preparare, non mi andrai come che invitavo cordialmente poi spa. Vai, dove lo fai invitare una persona per ascoltare ovviamente il tema benedizione qui. Dio si benedizionava.

E tu costa clapa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciéndolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il tuo corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa, vai no meu telefone, invitando para escutar, de maneira a que há tanto que conhece o Senhor, agora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, você não escuta a rádio dela, 2.7, obviamente. E é bom chamada se não escuta, e há não conhece Jesus, há uma vida de transformar, há uma do Senhor na vida, e é uma invitação que me boa chamada, obviamente, por salva un alma di perdición. Bueno, che vale la pena, bon, che salva un alma, ovviamente. Chiama una persona, ovviamente. Ti viene con me, se ti una parola del Signore, con un po' di canale. Vai nel tuo telefono, marca 3-4 numeri mes. Di uno che non conosce. Quel book marca un bici, ascoltando bene, non si ovviamente. Deve un messaggio di ispirazione. Mi andrò, poi si chiama, nos dos numeri di orazione, ovviamente. Cota 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

chiariamo un attimo a Giorgio Miguel, da anche per mensaggio con il signor Ben Sharuman con lui. Ma da sempre mi appunto domani, che spera, che non scada mai una parte del mensaggio qui e con un altro volere di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma non terminiamo, che il romano se non si lanta para, se non si canta una cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?